A proposito del tempo, senza secondo, adesso lo voglio mettere in un tempo, e lo voglio fare.